intensive mani scioglie, e sir che toxi va, o si vegoi tontul, o fur beiarot elut,